per un barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono.